stupenda, mirabile, sublime. Ah, l'ha visto, gliel'esprime con gli sguardi.

0: sua brava storia.
1: Ci andiamo il cammino,
2: hanno freddo sofferto.
0: Un inglese e un signore. Blu.